0: en Canarias.
1: Es la hora 1:30.
2: È l'una e 30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1982 con Claudio Baglioni. Avrai.

0: rovinas el tiempo.
1: Indietro nel 1975 con Barry White, You Are the First, The Last, My

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:34 minutos.
2: Sono le 2:34 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

0: un successo del 1996 con Vasco Rossi, Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Sono le 3:33 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1977 con Lucio Dalla, Anna e Marco.
5: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Calima.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia

ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia l'ho sempre pianto per la sua felicità.

0: mundo, luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Calima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Costellazione di Gran Montana in Svizzera, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica Moretti. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. È di almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri la Juve ha battuto 1-0 il Frosinone, il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia, successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza vittoria dell'Italia agli europei di volley femminile, le pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon inizio settimana con i loro consigli. Ariete, i cuori solitari possono essere molto stressati. Chi ha una relazione invece è molto più sincero del solito. Una questione di lavoro va affrontata con saggezza e pazienza. Toro, una situazione complessa può portare a dei malumori. Una buona notizia può invece sconvolgere la vostra giornata. La sfera professionale sta vivendo un periodo abbastanza positivo. Gemelli, chi fa parte di una coppia può assaporare i momenti di spensieratezza insieme al partner. I cuori solitari invece possono realizzare un sogno molto audace. In campo lavorativo possono comparire delle lievi tensioni. Cancro. Una nuova amicizia può essere particolarmente preziosa. A livello economico è un momento davvero soddisfacente. La giornata di lavoro può regalare maggiori opportunità. Leone. Alcuni ostacoli possono essere superati molto velocemente grazie alla vostra creatività, la stessa che può portare a dei successi inaspettati in campo professionale. Con la persona amata sono probabili dei malintesi. Serve maggiore dialogo. Vergine. Una soluzione può portare tranquillità in famiglia. Chi lavora nel commercio può affrontare una ripartenza significativa in questi giorni. Nel tardo pomeriggio può comparire una lieve stanchezza. Fatevi un riposino. Bilancia. Chi fa parte di una coppia deve affrontare una responsabilità importante insieme al proprio partner. Chi è solo è veramente esausto di alcune situazioni con le nuove conoscenze. Il campo lavorativo può essere abbastanza impegnativo. Scorpione. Chi ha una relazione è protettivo nei confronti della propria dolce metà. I single possono fare alcuni incontri davvero piacevoli. Nel lavoro è possibile risolvere dei problemi improvvisi. Sagittario. Per i cuori solitari sarà una giornata più intensa del solito. Chi fa parte di una coppia invece ha delle buone idee da proporre alla dolce metà. Un progetto professionale può risultare più fattibile del previsto. Capricorno. Siete organizzati, determinati e capaci di cogliere segnali preziosi. Nel lavoro potete fare passi avanti significativi, soprattutto se state gestendo un progetto che richiede precisione. In amore avete una marcia in più. Acquario. È il momento ideale per fare chiarezza in ambito professionale e per rafforzare alleanze strategiche. In amore riuscite ad essere più disponibili e presenti? Avete la capacità di rassicurare chi vi sta accanto e siete molto amati. Pesci, sul piano professionale avete l'opportunità di recuperare terreno dopo qualche difficoltà recente. Sentite di essere sulla strada giusta e il vostro intuito vi guida bene. In amore le parole che dite arrivano dritte al cuore. Oggi vi saluto con una frase di Epicuro. Se ti opponi a tutte le sensazioni, non avrai alcun metro di giudizio per distinguere quelle vere da quelle false. Ciao a tutte e a tutti!
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
0: Un successo del 1995 con Pino Daniele? Dubbi non ho.

Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti le

0: amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati anche in questo lunedì 24 agosto. Ciao cara Ceci.
1: Ciao carissima, ma quanto sei abbronzata.
0: Hai visto? Io continuo la mia abbronzatura, mi hai qualche tempo fa insultata, è una parola forte, però
1: no,
0: insomma
1: no.
0: Mi prendevi in giro per la mia carnagione biancastra, ho provveduto, vedi, continuo a provvedere, sei contenta?
1: Sei stupenda.
0: Ecco, grazie, meno male che ci sei tu che mi fai complimenti. Oggi in questa puntata del lunedì, tra poco il genio della settimana. Torna colui o colei o coloro che fanno qualcosa che sarete voi a dover giudicare se è geniale o meno, perché spesso c'è del sarcasmo in questo, ma non vi svelo ancora di chi si tratta. E poi, se non sbaglio, abbiamo anche un momento nostalgia, cara Ceci, ci porti indietro negli anni 80-90.
1: Esatto, per scoprire che cosa si beveva in quegli anni, soprattutto all'anima del diabete.
0: Ecco, molto bene. E poi concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ho trovato un sacco di nomi buffi di località.
1: Wow.
0: Quindi sono tutte località italiane. Chissà, poi dopo ci dici se in Spagna ci sono dei nomi particolari di paesi che magari ricordano a volte anche delle parolacce.
1: Va
0: attenzione.
1: Bene. Ok.

0: io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Siamo pronti a cominciare questa puntata del lunedì 24 agosto con il genio o i geni a questo punto della settimana, la rubrica che riscopre cose furbe, a volte molto stupide, anzi. Parliamo però questa volta di poliziotti in borghese che hanno fatto qualcosa secondo me veramente di geniale questa volta, senza sarcasmo, senza ironia. Vi porto in Perù, dove per arrestare un criminale, ora non stiamo qua a sottolineare quale fosse insomma il crimine, il crimine in questione, comunque gli agenti hanno scelto una copertura decisamente originale.
2: Sentiamo
1: e
2: un po'.
1: Si sono travestiti, scusate, da mascotte dei mondiali 2026, cioè si sono messi un pupazzone enorme addosso. E ovviamente è successo a Lima, dove praticamente il sospettato, conosciuto con il soprannome di Piccicci, credo si dica così, lui praticamente era un grande appassionato di calcio, no? Quindi la polizia ha pensato bene. Cioè hanno proprio detto: quale modo migliore per non destare sospetti se non presentarsi in costume, no? In piena atmosfera dei mondiali, così festeggiando. Quindi loro si sono avvicinati alla sua abitazione vestiti da mascotte. Quando poi insomma hanno trovato il momento giusto, hanno abbandonato il ruolo di intrattenitori e sono tornati a fare i poliziotti. Ma e tu immaginati di essere arrestato ammanettato da due, che ne so, pupazzi enormi.
2: Ma ti viene da ridere, ti arrestano, però insomma l'arrestato ride, sorride,
1: non
2: dice
1: non so se sorride, forse se dice mi hanno fatto e da qui il genio. Appunto, la cosa sorprendente è che non si tratta nemmeno di un'idea improvvisata, perché praticamente il gruppo Terna, che sarebbe il reparto speciale della polizia peruviana, è famoso proprio per questo motivo, perché negli anni gli agenti si sono travestiti più volte da supereroi, da personaggi natalizi, da mascotte, proprio per cogliere di sorpresa i criminali, quindi fargli abbassare la guardia.
2: L'importante è che alla fine riescono nel loro lavoro, no?
1: Direi proprio di sì. Tra l'altro voglio dire, se la voce è giunta fino a qua, ma criminali peruviani o lì dei dintorni

0: rima.
1: Il genio della settimana, o meglio i geni della settimana, sono i poliziotti peruviani che per scovare un criminale hanno indossato le mascotte dei mondiali 2026, l'hanno scovato e l'hanno arrestato.
2: E così hanno preso il PCC.
1: Esatto. Allora andiamo ai messaggi. Noi abbiamo detto, io e Cecilia, cari criminali peruviani, la voce che i poliziotti si travestono, perché è una cosa che fanno spesso, abbiamo detto. Quindi la voce che i poliziotti si travestino da mascotta, da pupazzi, da supereroi è giunta fino in Italia, fino qua. Forse insomma tra di voi dovete un attimo aggiornarvi,
2: dovete dare una svegliata, come si dice a Roma.
1: Comunque Marco scrive: geniali, altro che lampeggianti e sirene, questi si presentano vestiti da mascotte, ti arrestano senza che tu te ne accorga, e quindi adesso voglio sapere da cosa si travestiranno al prossimo blitz. Beh, non penso che ce lo dicano. No, tra l'altro volevo approfondire, adesso devo guardare sul web le mascotte del mondiale 2026, non so che animali fossero, ora cerco meglio. Simona dice: mi immagino la scena, apri la porta pensando di fare una foto con la mascotte del mondiale e ti ritrovi circondato dalla polizia. Direi che l'effetto sorpresa ha funzionato alla perfezione. Sicuramente sì. Concludiamo con Giorgio che ci scrive: questa storia dimostra che per fare bene il proprio lavoro servono anche creatività e senso dell'umorismo. Certo che essere arrestato da una mascotte del calcio è una figuraccia che ti porti dietro per tutta la vita. Beh sì, tra criminali forse sì, non è una bella figura. Allora, le tre mascotte del mondiale 2026, mi passa il telefono la nostra Sesi con la foto, sono Maple l'alce dal Canada, Zayu il giaguaro del Messico e Clutch l'aquila degli Stati Uniti. Allora, devo dire che quanto è passato dalla fine dei mondiali? Un bel po', luglio, agosto, un mese, quasi un mese tondo, io ancora non le avevo viste, quindi beh, meglio tardi che mai.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calina. Buongiorno dalla redazione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Boris Johnson è atteso nella capitale ucraina. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo due bimbi e ferendone altri 7, bersagliati i magazzini Ozon. Giorgia Meloni oggi pomeriggio ad Amatrice, a 10 anni dal sisma che nel centro Italia ha causato quasi 300 morti. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la premier. La vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa, ricorda il sindaco Cortellesi. L'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana, dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Schlein chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Lo sport nella prima giornata della Serie A di calcio, la Juventus vince 1-0 a Frosinone e il Milan in trasferta supera 2-1 il Torino. Atalanta-Sassuolo 2-1, Venezia-Lecce 0-2. Per la Formula 1 Norris vince in Olanda, quarta e quinta le Ferrari. E per il volley 3-3 per le azzurre agli europei, l'Italia di Velasco batte 3-0 la Svezia, padrona di casa. Domani si torna in campo con

0: bianchi e rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: torniamo indietro nel tempo agli anni 80 e 90, i più nostalgici di sempre. Chi lo sa, ogni generazione dice ma quegli anni lì non torneranno più. Chi lo sa se lo diranno anche di questo 2026, anni 2020, come si chiameranno tra 40 anni? Non credo. Comunque ognuno di noi ama la propria epoca preferita del passato. La nostra Cecilia tra poco ci parlerà di glicemia nostalgia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: Eccoci qua, cara Ceci. A prescindere da quello che tu ci racconterai, io sono una nostalgica degli anni 90, molto appassionata, quindi grazie a prescindere. So che tocchiamo gli anni 80 e 90, no?
1: Esatto, soprattutto a livello glicemico per quel che riguarda le bevande. Io che sono della generazione X, se non sbaglio, quindi vecchissima, anni 70.
0: Sì, è vero, la X, che tra l'altro l'ho scoperto questa mattina perché stavo leggendo qualcosa. C'è la X, poi la... X,
1: poi i millennials, credo. No,
0: c'è qualcosa in mezzo tra la X e i millennials, credo. Sì, e poi vabbè, la Z e l'alfa sono i bambini di oggi. Ma vabbè, andiamo indietro che è meglio.
1: Allora, torniamo a quell'epoca, gli anni 80 e 90 sono stati il vero far west, soprattutto di queste bibite gassate, coloratissime, dolcissime, come abbiamo detto prima, all'anima del diabete, un caleidoscopio soprattutto di sapori che erano decisamente chimici. Basta pensare al re indiscusso soprattutto le ricreazioni scolastiche, no? Durante la pausa di scuola c'era il mitico succo Billy. Tu l'hai mai visto?
0: Sì, me lo ricordo, non lo bevevo, però sì, mi ricordo anche certi gelati molto chimici.
1: Sì.
0: Tipo il Solero, te lo ricordi il Solero?
1: Come
0: fatto
1: no?
0: Di palline, chissà che c'era là dentro. Vabbè.
1: Comunque il succo Billy era un brick di cartone con una cannuccia di plastica che se veniva infilata con troppa forza bucava il retro e allargava la cartella. E che dire soprattutto di un'altra bibita proprio mitica, c'era la 7-Up, che acquistata più che altro perché nello spot c'era Fido Dido, quel pupazzo stilizzato con i capelli dritti che all'epoca rappresentava proprio il massimo della trasgressione di quell'epoca, e anche il brio.
0: Anche gli spot avevano un'altra poesia.
1: Un altro sapore.
0: È vero.
1: Poi come non parlare anche della Coca-Cola italiana, soprattutto quando non arrivava il budget, c'era la One to One o la Popa Cola.
0: Ah, io questa Pop-Cola, non me la ricordo.
1: La Pop Cola,
0: non me la ricordo.
1: Infatti era un tentativo proprio patriotico, no, di dire vabbè, ce l'abbiamo pure noi la cola, però costa molto molto meno. E poi c'era il reparto Voglio Fare il Grande, quindi i ragazzini che al bar osavano ordinare il San Bitter Rosso Fuoco facevano una smorfia di puro dolore al primo sorso amarissimo.
0: È vero, ma è analcolico il San Bitter?
1: Non lo so perché a me non è mai piaciuto. Penso che ci sia anche l'analcolico.
0: Io mi ricordo il Bacardi. Vabbè, stiamo sparando marchi a caso, ci perdonerete. È solo per ricordare, non è che vogliamo stare qui a fare.
1: Comunque la cosa importante è che era amarissimo. Io ve lo ricordo perché mia madre lo adorava. A me proprio facevo certe facce incredibili. E a proposito di amaro, chi viene dagli anni 70 si ricorda soprattutto molto bene come i genitori e i nonni combattevano, citando il celebre sport, il logorio della vita moderna. Lo si faceva a colpi di cinar, il liquore al carciofo.
0: Sì, vero. Beh, quanti. Aspetta, c'era
1: Oralgina pure.
0: Sì, oppure quello biondo che fa impazzire il mondo. Ce n'erano tanti.
1: Sì, tanti spot, ecco. tanti
0: di claim che entravano proprio nella testa, nell'immaginario di tutti noi. Ma questo accade come sempre. La potenza del marketing. Se io ti dico Ambrogio, cosa ti viene in mente? Un cioccolatino molto buono, eccetera,
1: sì,
0: eccetera. Vabbè, tu ci hai ricordato le bevande. Devo dire, dovremmo rifarlo con i gelati.
1: Sì.

0: Basta el tiempo de un fiore.
1: En Canarias.
2: Es la hora 8:02.
3: Sono le 8:02.

0: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria, avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Indietro nel 1960 con Elvis Presley, Jailhouse Rock. One, two.

0: glicemia nostalgia, abbiamo un po' riassaggiato le bibite degli anni 80-90, super chimicosissime, e però ci siamo ricordati belle cose, soprattutto a me, non so perché continua a venirmi in mente il Solero al mare, quel gelato con tutte quelle palline di colorante al limone, buono però quanto era buono, costava anche non poco per essere un gelato, perché una volta i gelati costavano poco, spoiler, però quello costicchiava un pochino di più, quando me lo compravo mi sentivo una donna forte emancipata già a 12 anni. Andiamo a leggere i messaggi.
1: Allora, Marco dice: ragazzo, ma vi ricordate 101, la risposta italiana alla Coca-Cola? Sì, infatti l'abbiamo detto, che sapeva vagamente di chinotto andato a male, ma noi la compravamo solo per il gadget.
0: Allora, io spero che di questi marchi che abbiamo citato non ce ne siano più tutti quelli che abbiamo citato in circolazione, se no scatta la denuncia, no scherzo, io non me la ricordo questa 101.
1: Ma neanche io, vabbè, perché io non stavo in Italia.
0: Ecco.
1: Comunque Elena dice: niente batterà mai il Surgella o quelle bibite nei fustini di plastica a forma di granata con il tappo a strappo. Oddio. Ne bevevi una e avevi l'energia per correre fino al 2027 senza fermarti.
0: Oddio, c'ho un vago ricordo ma non penso di averlo mai assaggiato, nemmeno quella, boh. E poi non so perché mi ritorna in mente un altro gelato, il Polaretto. Sto in fissa con i gelati, ci avrò caldo.
1: Ma ci stanno ancora i Polaretti?
0: I Polaretti
1: adesso
0: ci stanno ancora, ma quelli tanta roba, cioè non sono dei flop, dai. Abbiamo un altro messaggio?
1: Sì, Sara dice: la mia bibita del cuore era il lemon soda, bevuto rigorosamente caldissimo in spiaggia dopo aver cantato la canzone dello spot a memoria. Se non avevi le labbra incollate a fine giornata, non avevi vissuto gli anni 90.
2: Radio Calima.
3: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
4: Al Cotillo Fuerteventura está la Pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
3: ¿Hacen solo la pizza?
4: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
3: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
4: La Pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
3: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: Passato il momento nostalgia che ci ha riportato indietro nel tempo agli anni 80 e 90, tra poco concludiamo la puntata di oggi con hashtag flop and roll. Torna alla rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web. Quest'oggi nomi buffi di località. Per esempio, te ne dico uno per
1: sì,
0: farti capire un po' che linea prenderemo. A Perugia esiste Bastardo. Cioè, oddio.
1: Io ci sono stata.
0: Ah, Bastardo.
1: Dopo ti racconto un episodio con un tipo.
0: Con un tipo bastardo a Bastardo. Perfetto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Dall'Unione Europea arrivano intanto altri 6,1 miliardi all'Ucraina per la difesa aerea, missili e radar. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo 2 bimbi e ferendone altri 7. Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Akumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la premier Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Jacques Moretti torna in carcere ma questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Un vasto incendio boschivo alimentato dal vento minaccia la città di Reno in Nevada. Circa 42.000 persone hanno già abbandonato le proprie abitazioni e altre 45.000 sono state invitate a prepararsi ad evacuare. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord Italia causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. È tutto, ma più tardi. Radio Calima.
4: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
5: Un beso a medianoche en Radio Calima.
6: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
7: L'oroscopo di Maya.
8: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano un buon inizio settimana con i loro consigli. Ariete, i cuori solitari possono essere molto stressati. Chi ha una relazione invece è molto più sincero del solito. Una questione di lavoro va affrontata con saggezza e pazienza. Toro, una situazione complessa può portare a dei malumori. Una buona notizia può invece sconvolgere la vostra giornata. La sfera professionale sta vivendo un periodo abbastanza positivo. Gemelli, chi fa parte di una coppia può assaporare i momenti di spensieratezza insieme al partner. I cuori solitari invece possono realizzare un sogno molto audace. In campo lavorativo possono comparire delle lievi tensioni. Cancro. Una nuova amicizia può essere particolarmente preziosa. A livello economico è un momento davvero soddisfacente. La giornata di lavoro può regalare maggiori opportunità. Leone, alcuni ostacoli possono essere superati molto velocemente grazie alla vostra creatività, la stessa che può portare a dei successi inaspettati in campo professionale. Con la persona amata sono probabili dei malintesi. Serve maggiore dialogo. Vergine, una soluzione può portare tranquillità in famiglia. Chi lavora nel commercio può affrontare una ripartenza significativa in questi giorni. Nel tardo pomeriggio può comparire una lieve stanchezza. Fatevi un riposino. Bilancia. Chi fa parte di una coppia deve affrontare una responsabilità importante insieme al proprio partner. Chi è solo è veramente esausto di alcune situazioni con le nuove conoscenze. Il campo lavorativo può essere abbastanza impegnativo. Scorpione. Chi ha una relazione è protettivo nei confronti della propria dolce metà. I single possono fare alcuni incontri davvero piacevoli. Nel lavoro è possibile risolvere dei problemi improvvisi. Sagittario. Per i cuori solitari sarà una giornata più intensa del solito. Chi fa parte di una coppia invece ha delle buone idee da proporre alla dolce metà. Un progetto professionale può risultare più fattibile del previsto. Capricorno. Siete organizzati, determinati e capaci di cogliere segnali preziosi. Nel lavoro potete fare passi avanti significativi, soprattutto se state gestendo un progetto che richiede precisione. In amore avete una marcia in più. Acquario. È il momento ideale per fare chiarezza in ambito professionale e per rafforzare alleanze strategiche. In amore riuscite ad essere più disponibili e presenti. Avete la capacità di rassicurare chi vi sta accanto e siete molto amati. Pesci, sul piano professionale avete l'opportunità di recuperare terreno dopo qualche difficoltà recente. Sentite di essere sulla strada giusta e il vostro intuito vi guida bene. In amore le parole che dite arrivano dritte al cuore. Oggi vi saluto con una frase di Epicuro. Se ti opponi a tutte le sensazioni, non avrai alcun metro di giudizio per distinguere quelle vere da quelle false. Ciao a tutte e a tutti.
7: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi nomi buffi di località. Allora faccio una lunga lista e abbiamo detto il primo della lista è Bastardo a Perugia. Tu ci sei stata?
1: Io ci sono stata perché una mia amica ha un casale proprio a 10 chilometri. Mi è capitato che mi stavo scrivendo con un tipo, ci dovevamo vedere per un appuntamento, ma questo mi aveva già dato una o due tre buche. E mi fa: che fai questo fine settimana? No, io gli dico a lui: che fai questo weekend? E mi fa: guarda, sicuramente parto. Dico: tu? Dico: guarda, io vado in Umbria. Dove? E gli dico: Bastardo. E lui fa: ah,
0: che sarà
1: fine della conversazione.
0: Pensavo ce l'avessi con lui. Bene, sì. Allora abbiamo Bastardo a Perugia, Paperino a Prato, Altolà a Ravenna, Belsedere a Siena, Gaiole o Gaiole, no, penso sia Gaiole, sempre Siena, Purgatorio a Prato. Io non so se ci andrei, insomma, se qualcuno mi invitasse.
1: Meglio di no.
0: Al Purgatorio. Paradiso, Messina, Avedi e pure Inferno a Ferrara, non ci posso credere. Purgatorio, Paradiso, Inferno, Prato, Messina e Ferrara. Poi,
1: tutto un programma.
0: Un bel tour facciamo, insieme a Dante magari, con un amico di nome Dante. Casino, Caserta, Cavallino, Lecce, Toppo, Perugia, Coccorino, Vibo Valentia, Fantino a Cuneo, Paterno, Potenza, Fornaci di Barga.
1: Molto
0: di Barga, sì, a Lucca, Borgo Panigale, già più famosa per Bologna, Motta dei Conti, Vercelli, Mezzana Bigli, Pavia, Santo Sgombero, Catanzaro e Dogana nella Repubblica di San Marino, che non è Italia, diciamo, però comunque rimane molto curioso. Beh, direi che tra Bastardo, Paperino, Belsedere e Cavallino, che fa anche rima, è una bella lotta. Dove andresti tu?
1: A Villa Pene.
0: A Villa Pene, bene.
1: A Villa Pene, che sta nella regione della Galizia, in Spagna.
0: Bene, vengo con te.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: E termina qui questo lunedì insieme al Comedy Radio Show, insieme anche alla nostra Cecilia. Che dire?
1: Mi guapa lei, Alessandra.
0: Cecilia briosa, ermosa, formosa, tutto.
1: Tutto.
0: Allora, tornerai domani a trovarci? Sì,
1: claro
0: dai.
1: Che sì.
0: Ecco, claro che sì, anche perché... Ma ci vuoi dare qualche anticipazione su domani?
1: Beh, domani sicuramente sarà una puntata ad alto tasso alcolico.
0: Ah, attenzione, capito? Oggi zuccheri, domani alcol. Bene, sì. Con Cecilia
1: sono
0: non c'è
1: in forma,
0: non ci annoiamo mai. Bene, allora torniamo domani con la nostra Cecilia
1: e anche con Alessandra
0: qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo.
1: Besitos.

0: Bentrovati, buon lunedì 24 agosto con il GR delle buone notizie. La casa di moda italiana Prada ha svelato l'abbigliamento intimo che sarà indossato dagli astronauti della NASA diretti sulla Luna, sottolineando la spinta del marchio a diventare il primo grande attore del lusso a farsi strada nell'industria spaziale. La tuta aderente, creata in collaborazione con Axiom Space, uno sviluppatore di infrastrutture spaziali con sede a Houston, presenta tubi di ventilazione integrati nel tessuto. Il nuovo prodotto fa seguito al clamoroso debutto di Prada nella moda spaziale nel 2024 con la presentazione di una tuta spaziale che dovrebbe essere usata per l'atteso sbarco sulla Luna della missione Artemis 4 della NASA nel 2028. Gli archeologi hanno identificato un insediamento risalente alla prima dinastia Shang nel sito di Sibei a Yuncheng, nella provincia cinese dello Shaanxi. Secondo i ricercatori, il sito era un piccolo insediamento risalente all'inizio della dinastia Shang. Gli scavi, condotti su un'area di oltre 3.000 metri quadrati, hanno portato alla luce 283 strutture archeologiche, tra cui canali di scarico, tombe e forni per la produzione della ceramica. Sono stati inoltre rinvenuti numerosi reperti in terracotta, bronzo, pietra e osso, insieme a resti scheletrici umani. La più grande lezione collettiva di danza si è svolta a Torino. E migliaia si sono presentati in piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2.000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni. Dopo il concerto a sorpresa, Madonna rilancia. È stata la Maison Dolce & Gabbana a rendere noto di aver curato i costumi indossati dalla regina del pop e dall'intero cast nel film Confessions 2, un lavoro visivo che accompagna l'atteso album omonimo dell'artista. Diretto da David Toro e Solomon Chase, è stato presentato al Tribeca Film Festival di New York. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
3: Due ore con voi due?
4: Certo, perché? Non ti va bene?
5: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
3: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
5: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
4: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
5: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
3: Ok, allora ci sto.
2: Toda Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
1: Toda Calima. Conecta con la musica que más te gusta.
6: Rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: En Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il terremoto che nel 2016 colpì i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, causando 299 vittime. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella, che chiede di ripristinare la normalità spezzata. L'Appennino centrale rinascerà, scrive sui social la Premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi, atteso il Premier britannico Burnham, in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese. La Commissione europea approva intanto nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Uno schianto a bordo del suo scooter contro un autobus non gli ha lasciato scampo, così è morto il maestro di tennis 28enne Tiberio Camurri. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Bordighera nell'Imperiese, ferito in modo lieve anche l'autista del mezzo pesante. Il boato e la colonna di fumo, paura in mattinata a Cassino in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di due. La deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite riportando gravi ustioni. Tennis, dopo il Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il sesto posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero 2. Yannick Sinner, che sarà assente anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro, è certo di restare numero 1 almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
4: Kalima de Magnana sta per tornare.
5: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
4: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
5: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
4: E quest'anno ci aspettano tante novità.
6: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
4: Kalima de Magnana.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Kalima.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Buongiorno da Marcello Salis. Un uomo di 78 anni, rimasto ferito ieri a causa di un investimento sulla strada provinciale Tenerife 66, all'altezza del chilometro 6 nel comune di Arona, a Tenerife, ed è stato trasportato in ospedale. Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada Gran Canaria 501, in direzione Castiglio del Romeral, nel comune di San Bartolomé de Tirajana, dove il ribaltamento di un veicolo ha causato il ferimento di un uomo di 73 anni e di un minore di 9 anni. Il Club Deportivo Tenerife ha conquistato una vittoria fondamentale battendo l'Almeria per 1-0, grazie a una prestazione eccellente che regala alla squadra il secondo successo stagionale. Il Cabildo di La Palma ha avviato i primi accordi ufficiali con il governo delle Canarie per l'apertura di una residenza universitaria a San Cristóbal de la Laguna per ospitare gli studenti palmeri fuori sede. A Lanzarote, nel comune di Tias, l'apertura del nuovo grande parco pubblico di Los Lirios resta temporaneamente bloccata a causa del mancato completamento degli allacciamenti finali alle reti elettriche e idriche. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima
2: Rewind. Viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70.

0: Italia.
1: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, e buon lunedì 24 di agosto. Sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento interamente dedicato all'Italia con noi oggi. Ci sarà Lorenzo e non a caso ci chiamiamo Verdi, Bianchi e Rossi perché d'Italia parliamo in lungo e largo. Oggi vedremo qualcosa di molto interessante con un risvolto anche un po' macabro. Vediamo gli epitaffi di personaggi italiani molto famosi, poi come sempre l'appuntamento con l'agenda, le date che hanno segnato la storia del nostro paese e tanto altro, e poi torniamo indietro nel tempo perché vediamo dal passato al presente, quando c'era la lira, quanto costava il cibo all'epoca e quanto costa oggi. Siamo pronti a partire con Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un successo del 1978 con Renato Zero, Il Carrozzone.

0: 4 di agosto e diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi Bianchi e Rossi. Ciao a tutti e cari amici, io adesso non vorrei citare la frase di Righeira, l'estate sta finendo, però insomma c'è un po' quest'aria. Sono Francesca Romana, con noi torna Lorenzo, noto agendologo di Verdi Bianchi e Rossi, insomma chi più ne sa più di lui. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo subito con le date, quindi quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 24 di agosto.
1: Partiamo da 79 d.C.
0: Siamo andati un po' indietro nel tempo.
1: Un pochetto, giusto un po'. L'eruzione del Vesuvio ricopre di ceneri e lapilli le città romane di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplotis. 1862, la lira italiana diventa la moneta unica del Regno d'Italia. 1939, alle ore 7 di sera, dal Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, collegato con la stazione radio vaticana, Papa Pio XII legge un messaggio per improlare la pace.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni dopo queste date, quindi vediamo chi spegne le candeline sotto il segno della Vergine.
1: Tanti auguri all'attore Pierfrancesco Favino, uno che fa, penso, 1000 film all'anno, Fra, più o meno?
0: Beh, sì.
1: È bravo.
0: Anche
1: è bravo,
0: perché lui bravo, rappresenta l'Italia ed è anche all'estero,
1: sì,
0: nell'ultimo periodo molto apprezzato. Beh, ti credo, un'eccellenza del genere ce l'abbiamo solo noi. Grande Favino.
1: Festeggiamo San Bartolomeo e Sant'Emilia, mentre il proverbio del giorno, proprio appunto collegandoci a San Bartolomeo, è: a San Bartolomeo, montagna mia bella, ti abbandono. Perché? Perché inizia a fare più freddo, le giornate si accorciano, quindi ciao montagna e si torna in città.
0: No, non me lo dire che le giornate si accorciano.

0: abbiamo i primi messaggi di questa nuova settimana che abbiamo appena cominciato e ce ne sono tanti, ma noi però, anzi io assieme a Lorenzo, abbiamo scelto quelli di Giulia e di Alice, giusto Lore?
1: Esatto, che salutiamo, no, Giulio fra, Giulio.
0: Ah vabbè, Giulio, ciao Giulio, ciao
1: un
0: Giulio.
1: Un maschio e una donna, Giulia Alice. Giulio ci ha scritto: una volta c'erano i ruoli per gli attori, ora li fa tutti Favino. Questa è una citazione fantastica di Boris che ho colto, è vero, perché poi Favino ha fatto, ragazzi, tutti i personaggi più famosi dell'antichità, del presente, del passato, fa tutto lui, è vero.
0: È bravo, ce l'abbiamo, e giustamente, piuttosto che mandarlo sui set hollywoodiani, va sfruttato, cioè nel senso sfruttato, nel senso buono del termine,
1: ovvio,
0: va comunque valorizzato in Italia, nel migliore dei modi secondo me.
1: Alice invece ci ha scritto: forse sarò un po' nostalgica, ma mi manca la lira. Guarda Alice, tra un po' parlerò, quando parleremo di cibo, anche un po' della lira, di quanto comunque era conveniente, ad esempio, mangiare quando c'era la vecchia moneta. Poi ne parleremo.
0: Tu pensa che io una cosa che non ho mai provato in vita mia, non so neanche com'è fatta la lira.
1: Perché sei giovane. Oh,

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo lunedì insieme. Buon inizio di settimana, che tra l'altro questa è oggettivamente l'ultima settimana di agosto. Sono Francesca Romana Macri e tra poco, un po' tra la poesia e un po' anche tra il macabro, diciamo, andiamo a vedere un po' degli epitaffi dei poeti e dei personaggi più famosi d'Italia. Perché, per quanto possa sembrare un argomento strano, ma si trovano sempre delle cose molto interessanti. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
4: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
3: Fanno solo pizza?
4: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
3: Fantastico! E dove si trova?
4: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare

0: siamo sempre noi in questo lunedì insieme. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Verde, Verde. Io sono Verde, Bianca e Rossa, Francesca Romana Macri, ma lo è anche il nostro Lorenzo. Chiaro. A parte che rappresentando l'Italia, ma anche un po' rosso perché hai una bella abbronzatura.
1: Sì, mi sono bruciato in realtà.
0: Tornato dal mare da poco?
1: Dal terrazzo del palazzo. Fatto anche la rima, guarda.
0: Saresti stato meglio al mare. Comunque arriva il momento di parlare di personaggi italiani, ma noi

0: abbiamo trovato un ambito molto interessante, perché ci sono alcuni epitaffi, non vogliamo essere macabri né disonorare il nome di tanti personaggi, ma ci sono alcuni epitaffi che hanno fatto veramente la storia di personaggi celebri italiani. Ad esempio, Lore?
1: Faccio un esempio: Alberto Sordi, che al Verano nella sua tomba c'è scritto "Sor Marchese è l'ora". Riprende il film famosissimo Marchese del Grillo, dove lo svegliavano appunto dicendo così: "Sor Marchese è l'ora". Oppure, non lo so, Walter Chiari: "Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato". Bellissimo. Indro Montanelli, storico ex giornalista: "Non rimpiango nulla, il mio lungo tacere non mi pentì mai, mi pentì solo quando parlai". Sono anche molto sarcastici ovviamente tutti questi personaggi.
0: Sì, beh, ci vuole un po' di ironia.
1: Esatto.
0: In questo caso, soprattutto se l'epitaffio ce lo si autoscrive.
1: Un altro che era molto autoironico: Funari, Gianfranco Funari: "Ho smesso di fumare, ovviamente". E poi concludo con due Casanova, uno di nome di fatto, Giacomo Casanova: "Qui giace Casanova che visse per vivere". Concludo con Franco Califano: "Non escludo il ritorno". Proprio classica frase che soltanto forse il califfo, no, con col suo essere spavaldo e un po' particolare, poteva far scrivere sulla sua tomba.
0: E io aggiungerei anche epico a tutto questo, perché questa frase così è. Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Sia un monito per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella che chiede di ricostruire velocemente. La Premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice per le celebrazioni del decennale, ha inviato un messaggio via social. L'Appennino centrale rinascerà. Violenta esplosione questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino. Crollato il tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamento e i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. Si registrano 2 ustionati gravi. Festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Dall'Unione Europea arrivano 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea. La sua lotta è la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Oggi nella capitale ucraina anche il vertice dei volenterosi. Secondo il presidente Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, è quanto affermato dal segretario del Tesoro americano Scott Bessent al Financial Times. Teheran replica l'offensiva finanziaria americana, è una missione della sconfitta. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi. È il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi. È tutto, ma più tardi.

0: Parola Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon inizio settimana con i loro consigli. Ariete, i cuori solitari possono essere molto stressati. Chi ha una relazione invece è molto più sincero del solito. Una questione di lavoro va affrontata con saggezza e pazienza. Toro, una situazione complessa può portare a dei malumori. Una buona notizia può invece sconvolgere la vostra giornata. La sfera professionale sta vivendo un periodo abbastanza positivo. Gemelli, chi fa parte di una coppia può assaporare i momenti di spensieratezza insieme al partner. I cuori solitari invece possono realizzare un sogno molto audace. In campo lavorativo possono comparire delle lievi tensioni. Cancro, una nuova amicizia può essere particolarmente preziosa. A livello economico è un momento davvero soddisfacente. La giornata di lavoro può regalare maggiori opportunità. Leone, alcuni ostacoli possono essere superati molto velocemente grazie alla vostra creatività, la stessa che può portare a dei successi inaspettati in campo professionale. Con la persona amata sono probabili dei malintesi. Serve maggiore dialogo. Vergine, una soluzione può portare tranquillità in famiglia. Chi lavora nel commercio può affrontare una ripartenza significativa in questi giorni. Nel tardo pomeriggio può comparire una lieve stanchezza. Fatevi un riposino. Bilancia. Chi fa parte di una coppia deve affrontare una responsabilità importante insieme al proprio partner. Chi è solo è veramente esausto di alcune situazioni con le nuove conoscenze. Il campo lavorativo può essere abbastanza impegnativo. Scorpione. Chi ha una relazione è protettivo nei confronti della propria dolce metà. I single possono fare alcuni incontri davvero piacevoli. Nel lavoro è possibile risolvere dei problemi improvvisi. Sagittario, per i cuori solitari sarà una giornata più intensa del solito. Chi fa parte di una coppia invece ha delle buone idee da proporre alla dolce metà. Un progetto professionale può risultare più fattibile del previsto. Capricorno, siete organizzati, determinati e capaci di cogliere segnali preziosi. Nel lavoro potete fare passi avanti significativi, soprattutto se state gestendo un progetto che richiede precisione. In amore avete una marcia in più. Acquario, è il momento ideale per fare chiarezza in ambito professionale e per rafforzare alleanze strategiche. In amore riuscite ad essere più disponibili e presenti, avete la capacità di rassicurare chi vi sta accanto e siete molto amati. Pesci, sul piano professionale avete l'opportunità di recuperare terreno dopo qualche difficoltà recente. Sentite di essere sulla strada giusta e il vostro intuito vi guida bene. In amore le parole che dite arrivano dritte al cuore. Oggi vi saluto con una frase di Epicuro. Se ti opponi a tutte le sensazioni, non avrai alcun metro di giudizio per distinguere quelle vere da quelle false. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Radio Calima.
1: Sono tanti messaggi che ci arrivano, anche perché abbiamo trattato un argomento, non dico leggermente spinoso, però molto interessante. Abbiamo parlato di epitaffi che si trovano sulle tombe e sui luoghi di eterno riposo di tanti personaggi che hanno fatto parte della storia d'Italia dal punto di vista artistico, cinematografico e non solo. Ciao ancora al nostro Lore.
2: Ciao Fra.
1: Ci sono arrivate tante segnalazioni, giusto?
2: Ci hanno scritto Giuliano e Alessandro. Ciao ragazzi.
1: Ciao Giuliano e ciao Alessandro.
2: Giuliano, penso, grande fan di Califano, ha scritto: Califfo immortale per me potrebbe davvero tornare. Forse se lo augura proprio Giuliano, ma è un po' difficile.
1: Sì, diciamo che non è stata ancora inventata la formula che riporta in vita, in questo caso, Franco Califano.
2: Però la sua musica può essere immortale, quello sì.
1: Quello sì, certo.
2: Alessandro invece ha scritto: quella di Sordi è spettacolare, come il film d'altronde. Ho citato infatti la frase Sor Marchese e l'ora, era come svegliavano sempre il Marchese del Grillo, oppure anche quando lo andavano a dormire. Geniale comunque l'idea, appunto, di far scrivere sulla propria tomba una frase che ha reso questo film veramente epico.
1: E non solo, che hanno reso Sordi così tanto famoso a Roma e non solo, nel cinema italiano.

0: Arriva il momento di tornare a tavola con verdi, bianchi e rossi, perché è un qualcosa che non può mancare, quasi addirittura d'arrivo dell'appuntamento di oggi. E facciamo un rapporto tra il passato e il presente, perché fino al 2001-2002 tutto si pagava con la lira. Poi è arrivato l'euro, ma pensando al passato, io ad esempio non ho mai toccato una lira con mano, anzi è il caso di dire non ho mai avuto una lira, perché sono del 2000, quindi è qualcosa che non appartiene alla mia generazione. Ma facciamo un rapporto, parlando di cibo, tra quanto costava il cibo in passato con la lira e quanto costa oggi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: verdi, bianchi e rossi. Ciao a tutti cari amici, ancora ben ritrovati. Abbiamo aperto una settimana che però tra poco andremo quasi a chiudere, perché si va in tavola con un appuntamento che non può mancare. Do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Allora, andiamo in tavola nel passato però, cioè mi spiego meglio. Quanto si mangiava e soprattutto quanto costava mangiare ai tempi della lira? Io ad esempio è qualcosa che non so proprio, perché essendo Gen Z, essendo nata nel 2000, la lira non l'ho mai vista.
1: Ti dico soltanto che con 5 euro attuali, ovvero con 10.000 lire, si poteva fare praticamente una cena in pizzeria, un'intera cena, perché una pizza veramente costava pochissimo. Cioè adesso con 5 euro in pizzeria, Fra, ma no, cosa ci mangi?
0: Ma niente.
1: Niente, cioè adesso forse è veramente l'acqua.
0: Guarda, forse un frittino,
1: esatto,
0: come antipasto,
1: esatto,
0: però uno soltanto, neanche a mettere le due cose insieme, cioè frittino e acqua, lì il prezzo lievita, rimanendo in tema.
1: Pensate che un chilo di pane costava circa 3.000 lire, ovvero 1,55 euro per la precisione, e la pasta 1.500 lire, cioè 77 centesimi.
0: Allora, devo dire che dipende dai pezzi di pane che compriamo e dal
1: anche
0: tipo,
1: sì,
0: di pasta,
1: sì,
0: che compriamo. Sotto questo punto di vista, essendo un prodotto made in Italy, non è che siano variati troppo, cioè comunque si trovano pacchi di pasta a 90 centesimi, 80 centesimi.
1: È vero, è vero. Però ti faccio un esempio: un litro di latte 1.200-1.500 lire, una bottiglia di Coca-Cola 2.000 lire, mentre un chilo di carne di manzo circa 12.000 lire. Cioè
0: quindi,
1: adesso. Quindi
0: quanto sono?
1: 5 euro, 6 euro, nulla, nulla. Adesso con 5 euro, 6 euro, cioè al supermercato non compri zero, compri zero.
0: Tu pensa che questo periodo l'hai vissuto? Io proprio mai.
1: Che quindi, poi in realtà ero piccolo, per carità.
0: Ok, ok. Però io sono abituata comunque alla vita con l'euro e quindi aspetta.

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io come sempre vi ringrazio per i tanti messaggi che ci inviate, per essere così tanto parte del programma. Ringrazio anche Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi, Bianchi.

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: En Canarias.
2: Es la hora 11:30 minutos.
3: Sono le 11:30 minuti. Radio
4: Calima. Un saluto dalla redazione. La rinascita non passa solo dai cantieri, ma anche dalle persone. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, nella sua omelia in una messa ad Arquata del Tronto in occasione del 10° anniversario del sisma nel centro Italia. Quanto accaduto sia monito per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice, scrive: l'Appennino centrale rinascerà. La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. L'Unione Europea annuncia 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea. La sua lotta è la nostra, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa, arrivando nella capitale ucraina. Il leader di Kiev, Zelensky, ne è certo: l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro Mosca. Forte esplosione in un appartamento a Cassino per sospetta fuga di gas. È accaduto questa mattina all'ultimo piano di uno stabile nel comune in provincia di Frosinone. A seguito della deflagrazione è crollato il tetto della palazzina. Due gli ustionati gravi. Un carico di cocaina da 20 milioni di euro è stato scoperto e sequestrato da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nel porto di Livorno. Il quantitativo di droga, 65 kg, era nascosto in un container frigo che trasportava un carico di banane proveniente dal Sud America. Caldo estremo e temporali intensi, la settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature, con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
5: Calima de Magnana sta per tornare.
6: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
5: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
6: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
5: E quest'anno ci aspettano tante novità.
7: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
5: Calima de Magnana.
6: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Un uomo di 78 anni è rimasto ferito ieri a causa di un investimento sulla strada provinciale Tenerife 66 all'altezza del chilometro 6 nel comune di Arona, a Tenerife, ed è stato trasportato in ospedale. Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada Gran Canaria 501 in direzione Castillo del Romeral, nel comune di San Bartolomé de Tirajana, dove il ribaltamento di un veicolo ha causato il ferimento di un uomo di 73 anni e di un minore di 9 anni. Il Club Deportivo Tenerife ha conquistato una vittoria fondamentale battendo l'Almeria per 1-0 grazie a una prestazione eccellente che regala alla squadra il secondo successo stagionale. Il Cabildo di La Palma ha avviato i primi accordi ufficiali con il governo delle Canarie per l'apertura di una residenza universitaria a San Cristóbal de la Laguna per ospitare gli studenti palmeri fuori sede. A Lanzarote, nel comune di Tias, l'apertura del nuovo grande parco pubblico di Los Lirios resta temporaneamente bloccata a causa del mancato completamento degli allacciamenti finali alle reti elettriche e idriche. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme. Su Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
0: Indietro nel 1978 con John Paul Young, Love is in the

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, lo dice il presidente Zelensky nel corso delle celebrazioni per i 35 anni di indipendenza. A Kiev anche il premier britannico Burnham, che afferma: siamo determinati a darvi l'aiuto militare che vi serve. Intanto dall'Unione Europea arrivano 6,1 miliardi per la difesa aerea. Oggi nella capitale ucraina anche la riunione dei volenterosi. 10 anni fa il sisma nel centro Italia. La rinascita non passa solo dai cantieri, ma anche dalle persone, ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella sua omelia in una messa ad Arquata del Tronto. Quanto accaduto sia da monito per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice, scrive: l'Appennino centrale rinascerà. È stato ritrovato nella notte a Sassari il corpo senza vita di Giovanni Orani, imprenditore 44enne, scomparso dal 21 agosto. L'uomo sarebbe finito con l'auto in una scarpata dopo un volo di circa 30 metri lungo la statale 127, in località Scala di Giocca, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Si allarga l'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo, morta giovedì scorso per sospetta difterite. Sarebbero almeno 10 i tamponi risultati positivi al batterio tra i familiari della piccola. Cinema, un nuovo titolo si aggiunge a completare il concorso dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Si tratta di Naza, il nuovo film di Yuval Abram e Rachel Zdor. Il nuovo film di due dei quattro registi coautori del documentario No Other Land, vincitore dell'Oscar 2025. È tutto, a più tardi.
4: Calima de Magnana sta per tornare.
5: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
4: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
5: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
4: E quest'anno ci aspettano tante novità.
6: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
4: Calima de Magnana.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Castello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078. E vienici a trovare anche per un cóctel al tramonto.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. A 10 anni dal terribile terremoto che colpì il centro Italia, la premier Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice. La presidente del Consiglio è attesa nel paese reatino intorno alle 16:30, poi ci sarà la messa presieduta dal cardinale Zuppi. Intanto Mattarella ha scelto di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale il 21 settembre. Prezzi del carburante alle stelle per gli automobilisti a rientro dalle vacanze di Ferragosto. Domenica sull'accisa il prezzo della benzina ha sfiorato i 2,50 euro al litro. Intanto dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, ora il governo valuta nuovi interventi. In occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. Oggi nella capitale ucraina si svolge anche il vertice della coalizione dei volenterosi. Secondo Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Sono risultati positivi alla difterite 10 tra i familiari della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia senza essere stata vaccinata. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, ma sono stati isolati e non dovranno avere contatti con l'esterno per diversi giorni. Calcio, oggi si chiude la prima giornata di Serie A col Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. La Lazio recupera Isaacsen e Romagnoli per la sfida, out invece il nuovo acquisto Sutalo. In casa Roma si ferma Rensch non convocato. È tutto, a più tardi.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale per

0: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
3: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Da Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.
0: Facciamo un salto nel 1991 con Tina Turner, Way of the World. Baby.

0: Radio Kalima.
1: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi una nuova settimana, sempre nel mese di agosto, anche se piano piano se ne sta andando via. Allora, parliamo tra poco delle città che sembrano sempre uguali, se vogliamo, se le vediamo soprattutto negli stessi orari. Poi capita di svegliarti magari prestissimo e scopri che in realtà esiste una seconda faccia di una città, posso dirlo, anche molto più bella.

Il primo argomento di oggi, di questo lunedì, inizio di settimana, tratta la città. Si parla di città. Se noi guardiamo una città sempre durante gli stessi orari, notiamo un qualcosa che si ripete, no? Non c'è niente che abbaglia la nostra mente, i nostri occhi, bisogna solo cambiare orario. Sempre più viaggiatori, appunto, l'hanno fatto in quest'estate 2026, hanno scelto di visitare le città all'alba, perché le strade sono quasi vuote, non c'è nessuno, no? Poche persone che girano all'alba, i monumenti cambiano colore con la luce del mattino e perfino i rumori sembrano diversi, ed è un modo per vivere gli stessi luoghi ma senza la folla delle ore centrali. E molti fotografi sostengono che le immagini migliori nascano proprio in quel momento della giornata, però secondo me il vero vantaggio potrebbe essere un altro. Per qualche minuto abbiamo la sensazione che una città intera si sia svegliata soltanto per te, quindi sono veramente pro a questa cosa. È vero che in vacanza, quando si è in vacanza, magari sono finite le vostre o dovete ancora andare in vacanza, dobbiamo rilassarci, possiamo dormire quanto vogliamo, non dobbiamo lavorare, tutto il resto, però ogni tanto, almeno un giorno in quei 7-10 giorni, svegliarsi all'alba per vivere appieno la città in un altro modo, secondo me è una cosa molto intelligente.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3. In diretta The Meg con Yuri Calliola, adesso arriva lo Special 3, ci sono tre successi senza interruzioni.
1: Cer-

0: Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6 miliardi di euro. Nella capitale ucraina si svolge oggi intanto anche il vertice dei volenterosi. Presente il premier britannico Andy Burnham, pronto a dare l'aiuto militare che serve. La premier Meloni sarà in videocollegamento. Meloni, che sarà presente invece oggi alla Matrice, a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia. L'arrivo della Presidente del Consiglio è atteso intorno alle 16:30, poi ci sarà la messa presieduta dal Cardinale Zuppi. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame per Walter Lavito, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede, hanno annunciato i suoi difensori, l'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Due persone sono rimaste gravemente ferite questa mattina a Cassino dopo l'esplosione di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamento, ma i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni, soprattutto nel centro-sud. A nord invece una perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di stabilità. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
3: Calima de Magnana sta per tornare.
4: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
3: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
4: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
3: E quest'anno ci aspettano tante novità.
5: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
3: Calima de Magnana.
4: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

Lo sapete, cari amici di The Mag, che il nostro cervello ama, è veramente patito delle piccole tradizioni. Non lo so, inizia l'estate, dobbiamo andare a prendere il primo gelato in una determinata gelateria, fare il primo bagno in quel giorno, tante piccole cose, guardare quella serie televisiva, rivedere quel film. Il nostro cervello, quando noi facciamo tutto questo, lo adora. Radio.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

prima vi ho detto questa cosa, che il cervello ama le piccole tradizioni. A confermare tutto questo ci hanno pensato gli psicologi, hanno spiegato che i piccoli rituali aumentano il senso di continuità e soprattutto ci aiutano a percepire più stabilità, soprattutto nei periodi di cambiamento. E non serve fare grandi cose, no? Non servono grandi cerimonie, ma basta un'abitudine, ecco, che si ripete nel tempo. Tipo, può essere il caffè che decidiamo di bere ogni mattina nello stesso bar, fare una passeggiata negli stessi posti, una canzone ascoltata ogni estate. Ecco, adesso va tanto, l'estate sta finendo e un anno se ne va. Ecco, questa è un'abitudine che comunque il nostro cervello può amare. Sono dettagli minuscoli, ma spesso sono proprio loro a farci capire che, nonostante tutto, alcune cose continuano a riportarci a casa, a farci sentire a casa, in questo caso anche bene.

C'è una cosa negativa che riguarda l'estate. Quando d'estate andiamo a fare la spesa, pensiamo di avere una settimana avanti, no? Quindi compriamo veramente tanta roba, poi tra caldo, giornate fuori, programmi che cambiano, apriamo il frigorifero e scopriamo che metà di quello che avevamo comprato è già

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Parliamo di una cosa negativa che riguarda questo periodo, che riguarda l'estate. Durante l'estate lo spreco alimentare aumenta sensibilmente. Appunto, per il 2026 si è stimato che in Italia sono finite nella spazzatura tra le 30 e la 40.000 tonnellate di cibo, soprattutto frutta, verdura, pane, insalata e prodotti freschi. Il motivo principale è questo: con il caldo gli alimenti si deteriorano più velocemente, ma spesso continuiamo a comprare e a cucinare con le stesse abitudini che abbiamo magari dell'inverno, dove fa più freddo e quindi il prodotto mantiene meglio. La cosa interessante è che qualcosa però sta cambiando. Lo spreco domestico medio è sceso a circa 550 grammi a settimana per persona, e stanno aumentando anche gli acquisti di contenitori ermetici, borse termiche e macchine proprio per il sottovuoto. Ecco, forse il trucco, se vogliamo più facile, più semplice, rimane quello meno tecnologico: comprare un po' meno e controllare cosa abbiamo già in frigorifero prima di tornare ovviamente al supermercato e comprare altra roba. Perché d'estate il vero lusso, ecco, in questo caso non è avere il frigo pieno di mangiare, di cibo, ma è riuscire a svuotarlo senza buttare niente.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto.
1: Radio Kalima.
2: Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Sono le 15 e 31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier britannico Andy Burnham ha formalizzato a Kiev l'autorizzazione a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Intanto l'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, lo sostiene la premier Meloni in videocollegamento nel vertice dei volenterosi a Kiev. L'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump su truffa in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Scott Bessent per illustrare il D-Day economico. Secondo le indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran. Dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, il governo valuta nuovi interventi, ma a dettare il passo saranno ancora una volta le coperture. Al Ministero dell'Economia si cercano margini e pochi spazi per anticipare altre misure. Senza nuove risorse, dal 27 agosto i rincari torneranno a colpire distributori di carburanti. A 10 anni dal terremoto del centro Italia che causò 299 vittime, la premier Meloni arriva da Matrice nel ricordo del 10° anniversario della tragedia. L'obiettivo del governo è accelerare la ricostruzione, messaggio del Papa affinché venga sostenuta la rinascita. Calcio: Juventus in ansia per le condizioni di Kenan Yıldız, che avrebbe accusato un problema al piede sinistro dopo l'esordio contro il Frosinone di ieri. In attesa di conferme ufficiali, le indiscrezioni parlano di un'operazione 2 mesi di stop. È tutto, a più tardi.
4: Calima Notizias.
5: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
4: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.
3: Indietro nel 1978 con Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: o desideri trasferirti. Da ben 10 anni, l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la campaña y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646 620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: En Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi in Ucraina si celebra il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e per occasione si sta svolgendo la riunione dei volenterosi principali sostenitori europei del paese. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali, è quanto riaffermato dalla Premier Meloni, che partecipa al vertice in video collegamento. Dopo giorni di sfide e attese è arrivato il preannunciato di idee economico per l'Iran, lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Per Trump l'Iran sta completamente collassando, lo ha affermato sul suo social Truth. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci. In quella sede dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Si prospettano tempi più lunghi invece dello stesso Ranucci per sentirlo come persona informata sui fatti. Incidente mortale a Camerano, in provincia di Ancona, dove una donna di 73 anni è morta in seguito a un frontale con un'altra auto, ferita una ventenne del posto alla guida dell'altro mezzo. Calcio, brutte notizie in casa Juventus. Dopo la vittoria contro il Frosinone, Kenan Yıldız ha accusato un problema al piede sinistro che potrebbe portarlo a un intervento chirurgico e uno stop fino a 2 mesi. Sul fronte mercato intanto il Como spinge per Ken, mentre l'Atalanta ci prova per Rowe del Bologna. È tutto, a più tardi.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Un classico italiano del 1987 con Zucchero, Hey Man.

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33.
2: Sono le 17:33. Radio Calibre.
3: Buonasera dalla redazione. Giorgia Meloni è arrivata da Amatrice a 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia causando 299 vittime. Come prima tappa la Presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma. Intanto il Presidente Mattarella ha scelto di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio da Amatrice il 21 settembre. Oggi in Ucraina si celebra il 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza e per l'occasione si è svolta la riunione dei volenterosi. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali, ha riaffermato la Premier Meloni, che ha partecipato al vertice in video collegamento. Pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro, sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in pieno centro di Caserta, convalidato il fermo del senza fissa dimora rumeno accusato di un omicidio aggravato dai futili motivi. Arresto di Jacques Moretti per presunte violenze nei confronti della moglie Jessica apre un interrogativo anche sul fronte giudiziario legato al rogo di Cran Montana. Il nuovo capitolo arriva mentre Jacques e Jessica Moretti continuano ad essere coinvolti nel procedimento per omicidio, incendio e lesioni colpose legato alla tragedia del 1 gennaio. Calcio: Bologna-Lazio si affrontano dalle 18:30 nella prima delle due partite di oggi che completano la prima giornata di Serie A. Alle 20:45 tocca invece a Roma e Fiorentina. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
5: Un beso a medianoche en Radio Calima.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un viaggio nel 1983 con Vasco Rossi. Una canzone per te.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-32-98 o sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz, gobierno de Canarias.
1: Islas iguales.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
0: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
4: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'esecutivo regionale ha approvato l'avanzamento della strategia per la mobilità sostenibile e intelligente, denominata MOVIC, definendo la tabella di marcia del trasporto pubblico per i prossimi 30 anni. L'assessorato al turismo ha stanziato oltre 38.000 euro per installare nuovi pannelli digitali informativi nel comune di Puerto del Rosario, per migliorare i servizi digitali dedicati ai viaggiatori. La rete sanitaria delle Canarie ha avviato una nuova campagna estiva itinerante per la donazione del sangue, che questa settimana attraverserà i territori di Valle Gran Rei, Alayeró e San Sebastián de la Gomera. Una donna ha riportato ferite di gravità moderata a seguito di un investimento pedonale avvenuto in via Álvaro Rodríguez López nel territorio municipale di Santa Cruz de Tenerife ed è stata trasferita in ospedale. La polizia autonoma ha tratto in salvo nel comune di Tejeda una turista anziana che si era smarrita lungo i sentieri interni, mostrando evidenti sintomi di disidratazione a causa del forte caldo. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
3: Due ore con voi due.
4: Certo, perché? Non ti va bene?
5: Non incominciate a litigare voi due, Il programma non è ancora iniziato.
3: Ehi, non siamo mica solo noi tre,
5: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
4: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
5: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
3: Ok, allora ci sto.
2: Da Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
2: Un grande successo del 1982 con Steve Miller Band, Abracadabra.

0: Radio Calima.
1: In Radio Calima suena Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Io

conoscendo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
0: Son le 18:31 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. Uniti nel continuo sostegno alla lotta dell'Ucraina, il messaggio che arriva dalla coalizione dei volenterosi che si è riunita oggi a Kiev. La riunione è stata presieduta dal primo ministro britannico, mentre la premier Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento. Il presidente francese Macron annuncia tanto per ottobre e novembre l'esercitazione dei volenterosi. Giorgia Meloni ha partecipato anche alla commemorazione per i 10 anni del terremoto che devastò il centro Italia. Arrivata ad Amatrice, come prima tappa la presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma, poi ha incontrato i familiari. Caso Ranucci, è stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Si prospettano tempi più lunghi invece dello stesso Ranucci per sentirlo come persona informata sui fatti. Paura su un volo Boeing 737-800 di Aeroitalia, partito da Cagliari, arrivato a Roma Fiumicino con uno degli pneumatici squarciato. Il danneggiamento sarebbe stato provocato da un corpo estraneo sulla pista dell'aeroporto sardo. A bordo c'erano 182 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Calcio, il Como continua a spingere su Moise Kean, la Fiorentina non chiude la porta ma attende un'intesa economica soddisfacente e stasera per la partita con la Roma Kean partirà dalla panchina. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Calima de Magnana sta per tornare.
4: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
3: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
4: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
3: E quest'anno ci aspettano tante novità.
5: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
3: Calima de Magnana.
4: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078. E vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Calima Noticias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: Un successo del 1995.

0: Bentrovati, buon lunedì 24 agosto con il GR delle buone notizie. La casa di moda italiana Prada ha svelato l'abbigliamento intimo che sarà indossato dagli astronauti della NASA diretti sulla Luna, sottolineando la spinta del marchio a diventare il primo grande attore del lusso a farsi strada nell'industria spaziale. La tuta aderente, creata in collaborazione con Axiom Space, uno sviluppatore di infrastrutture spaziali con sede a Houston, presenta tubi di ventilazione integrati nel tessuto. Il nuovo prodotto fa seguito al clamoroso debutto di Prada nella moda spaziale nel 2024 con la presentazione di una tuta spaziale che dovrebbe essere usata per l'atteso sbarco sulla Luna della missione Artemis 4 della NASA nel 2028. Gli archeologi hanno identificato un insediamento risalente alla prima dinastia Shang nel sito di Sibei a Yuncheng, nella provincia cinese dello Shaanxi. Secondo i ricercatori, il sito era un piccolo insediamento risalente all'inizio della dinastia Shang. Gli scavi, condotti su un'area di oltre 3.000 metri quadrati, hanno portato alla luce 283 strutture archeologiche, tra cui canali di scarico, tombe e forni per la produzione della ceramica. Sono stati inoltre rinvenuti numerosi reperti in terracotta, bronzo, pietra e osso, insieme a resti scheletrici umani. La più grande lezione collettiva di danza si è svolta a Torino. E migliaia si sono presentati in piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2.000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito la sbarra e le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni. Dopo il concerto a sorpresa, Madonna rilancia. È stata la Maison Dolce & Gabbana a rendere noto di aver curato i costumi indossati dalla regina del pop e dall'intero cast nel film Confessions 2, un lavoro visivo che accompagna l'atteso album omonimo dell'artista. Diretto da Davide Toro e Solomon Chase, è stato presentato al Tribeca Film Festival di New York. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì, un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso, selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. Ancora.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20, 31 minutos.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Verdi, bianchi e rossi.
4: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: casa.
1: En Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Calima, Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Shakira, Dai.

0: cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, eh? Il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre, eh?
3: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Toda Kalima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Kalima.
4: Kalima, rebobinas el tiempo.
0: Indietro nel 1972 con Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:32 minutos.
2: Sono le 22:32 minuti. Radio
3: Calima. Calima de mañana sta per tornare.
2: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
3: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
2: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
3: E quest'anno ci aspettano tante novità.
4: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
3: Calima de mañana.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.
5: Riavvio.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:30 minutos.
2: Sono le 23:30 minuti.

mi sono risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.